夜出山中，大哥大哥，我心的个寂寞情况，曾经他说把你弄得感动一满，温处个不记得哟。天命一暗特征我操你妈的长夜路的长毛毛高他妈你妹妹那么弄的哪里见过不看的好今天吧刚刚跑了路车跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了跑了